0: brillante telefono squilla. Buongiorno e buona domenica.
1: Oggi 13 settembre 2026.
0: Eccoci di nuovo insieme a Fantasia Musicale Italiana, il nostro programma radiofonico in lingua italiana che va in onda sulle frequenze di 94.9 FM Radio Western, ogni domenica dalle 11.30 alle 13.
1: Fantasia Musicale Italiana trasmette solo musica italiana, programmando brani che vanno dagli anni 60 ai nostri giorni. Il programma include rubriche, interviste ed eventi sportivi della nostra Italia. Un caloroso saluto anche a coloro che ci ascoltano da tutto il mondo via streaming.
0: E ai microfoni oggi Gio Raffa e
1: Giuseppe Guaiana.

I santi del giorno sono San Giovanni Crisostomo, San Maurilio, San Venerio, Sant'Amato, Sant'Amato di San e Sant'Evanzio di Oton. San Giovanni Crisostomo è il protettore degli esiliati e dei predicatori. Oggi, 13 settembre, si festeggia in Canada anche la festa dei nonni. Auguri a tutti i nonni e a tutte le nonne. Poi, se oggi è il vostro onomastico o il vostro compleanno, auguri!

0: Giovedì 13 settembre 1928 moriva Italo Svevo, il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra 800 e 900, interprete dell'alienazione dell'uomo moderno nella società, in linea con i coevi Pirandello, Joyce e Proust. Nato a Trieste e morto a Motta di Livenza in provincia di Treviso, appunto nel 1928, il vero nome era Aaron Hector Schmitz, figlio di un commerciante tedesco, italianizzato in Ettore Samigli. Scelse fin dal primo romanzo Una vita lo pseudonimo Italo Svevo per interpretare l'anima cosmopolita della sua città, appunto Trieste, crocevia di traffici e di scambi culturali tra i paesi della Mitteleuropa.
1: Le disavventure economiche della famiglia lo spinsero ad accettare a malincuore un lavoro in banca, scrivendo recensioni teatrali ed articoli per il quotidiano triestino L'Indipendente. Dopo Una vita, completò con Senilità del 1898 e La coscienza di Zeno nel 1923 una trilogia a sfondo autobiografico i cui protagonisti sono vinti, sopraffatti dalla loro inettitudine a vivere, incapaci di inserirsi nel mondo che li circonda.

0: Iniziamo il programma di oggi con Ivano Fossati e la canzone Settembre, Elettra Lamborghini con Voilà e Enrico Nigiotti, L'amore è. Buon ascolto.
1: Il bene che ci siamo voluti noi due.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi. Bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma va, lo puoi capire. L'amore è solo carte.

da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: credimi sempre.
1: E continuiamo con Detto tra noi di Malika Ayane, Sei la mia follia di Stash e Diamanti e oro di D'Alessio, Khaled e Jovanotti. Buon ascolto!

0: Look up! In the sky!
1: Is it a plane?
0: No! It's a flying saucer! A UFO!
2: Hello, it is I, Jenna, an alien from the planet Radio. And I'm here to tell you to tune into the show Antenna to the Afterlife on 94.9 Radio Western. Every Monday night, 7 to 8 p.m. for doomgaze, art rock, gothic folk, and more. Or else.
3: How much do you love this station? People dedicated to your community. News that directly matters to you. This station needs your support. Go to mycri.ca to find out more about the Community Radio Initiative, which will provide core funding for this station. At MyCRI, you will find an easy way to create an email that you can send to the politicians who need to hear your message. Just 5 minutes and a few clicks make a big difference. MyCRI.ca.
4: Coming to you from the campus of Western University in London, Ontario, with call letters CHRW, this is 94.9 FM Radio Western.
5: Nel segmento dedicato alla scienza, il dottor Guaiana questa settimana ci parlerà della teoria dell'evoluzione. Buon ascolto.
6: Come funziona davvero l'evoluzione? Quando sentiamo parlare di evoluzione, spesso immaginiamo una specie di scala, organismi semplici in basso, organismi sempre più complessi in alto fino ad arrivare all'essere umano. Ma questa immagine è sbagliata. L'evoluzione non è una scala e non ha un obiettivo prestabilito. È, molto più semplicemente, il cambiamento delle caratteristiche ereditarie delle popolazioni nel corso delle generazioni. L'idea centrale associata a Charles Darwin è quella della selezione naturale. Vediamo come funziona. In una popolazione gli individui non sono tutti uguali, esistono differenze di altezza, colore, metabolismo, comportamento, resistenza alle malattie e moltissime altre caratteristiche. Una parte di queste differenze è ereditaria. Ora immaginiamo che alcune caratteristiche rendano un individuo in un determinato ambiente leggermente più capace di sopravvivere oppure di avere figli che a loro volta riescano a riprodursi. Se quella caratteristica è ereditaria, con il passare delle generazioni tenderà a diventare più frequente. Questa è in sostanza la selezione naturale. Prendiamo un esempio classico, i batteri e gli antibiotici. In una popolazione di batteri possono esistere casualmente alcuni individui più resistenti a un determinato antibiotico. Quando utilizziamo quell'antibiotico, molti batteri muoiono, però quelli resistenti invece hanno maggiori probabilità di sopravvivere e riprodursi e dopo numerose generazioni la popolazione può diventare prevalentemente resistente, quello che succede spesso. Infatti adesso per esempio abbiamo una grande attenzione all'utilizzo di antibiotici per evitare proprio questo. E il fatto è che non è che il batterio abbia deciso di adattarsi e soprattutto non è l'antibiotico che gli insegna come diventare resistente. La variazione esiste prima, l'ambiente seleziona alcune varianti rispetto ad altre. Questo è un punto fondamentale dell'evoluzione. Un altro errore comune è pensare che l'evoluzione produca necessariamente organismi migliori, ma migliore non significa molto in biologia evoluzionistica. Una caratteristica può essere vantaggiosa in un ambiente e svantaggiosa in un altro. Pensiamo alla pelliccia molto folta, nel clima artico può essere utilissima, in un deserto sarebbe probabilmente un problema, è un grande problema. Quindi non esiste l'organismo perfetto in assoluto, esistono organismi più o meno adatti a determinate condizioni ambientali. E poi c'è un'altra cosa importante, i meccanismi dell'evoluzione in realtà sono due, la prima è la selezione naturale. Ma l'evoluzione non dipende soltanto dalla selezione naturale. Le variazioni genetiche possono comparire attraverso mutazioni e ricombinazione. Inoltre, soprattutto nelle popolazioni piccole, alcune caratteristiche possono diventare più o meno frequenti, semplicemente per caso. Questo fenomeno si chiama deriva genetica ed è un meccanismo anche importante. Poi però c'è anche un terzo meccanismo che si chiama la selezione sessuale. Alcune caratteristiche possono evolversi non perché aiutano direttamente a sopravvivere, ma perché aumentano la probabilità di trovare un partner e riprodursi. Il caso più famoso è la coda del pavone. Il pavone è una coda immensa, lunga, che a prima vista potrebbe essere inutile. In realtà una coda enorme e vistosa non è necessariamente utile per sfuggire ai predatori, può essere anche un peso. Ma se aumenta il successo nell'accoppiamento, quella caratteristica può comunque diffondersi. Quindi il pavone si è evoluto con questa grande coda perché le pavonesse, quindi le femmine del pavone, hanno scelto pavoni con code sempre più grandi. Quindi quando ci sono delle evoluzioni, quando vengono selezionate, abbiamo la selezione sessuale. La selezione sessuale opera in modo diverso per maschi e femmine. Infatti la pavonessa non ha la coda perché è una caratteristica tipica del maschio. Un'altra cosa che dobbiamo chiarire è che quando diciamo che esseri umani e scimmie hanno un antenato comune, non significa che l'essere umano discenda dalle scimmie che vediamo oggi. Significa che, invece, tornando indietro nel tempo, troviamo popolazioni ancestrali da cui si sono separate linee evolutive differenti, un po' come due cugini che condividono dei nonni, uno non discende dall'altro. Quindi l'albero della vita è più simile a un albero, infatti, un albero della vita non è una scala. I rami si dividono, alcune specie scompaiono, come i rami secchi vengono tagliati, altre continuano ad evolversi. E anche noi esseri umani siamo in uno di questi rami. L'evoluzione, in altre parole, non è un viaggio che aveva come destinazione finale l'Homo sapiens. Noi siamo stati fortunati, siamo semplicemente uno dei risultati di miliardi di anni di cambiamento biologico. Ed è proprio qui che la questione diventa particolarmente interessante, perché se il nostro corpo è il prodotto dell'evoluzione, possiamo porci una domanda ulteriore: che cosa possiamo dire della nostra mente? Paura, amore, gelosia, cooperazione, aggressività, altruismo, anche alcuni aspetti della psicologia umana potrebbero avere una storia evolutiva? Ed è da questa domanda che nasce la psicologia evoluzionistica, ma di questo parleremo un'altra volta. Volevo cominciare a darvi delle conoscenze di base sull'evoluzione, per poi magari cominciare le prossime settimane a parlare della psicologia evoluzionistica. Grazie.
5: L'artista del giorno a Fantasia Musicale Italiana è Anna Oxa. Anna Oxa, all'anagrafe Iliriana Oxa, è una famosa cantante e conduttrice televisiva italiana nata a Bari il 28 aprile 1961. Nasce da padre albanese e madre italiana, inizia a cantare giovanissima nei piano bar di Bari. Debutta al Festival di Sanremo nel 1978 con il brano Un'emozione da poco, presentandosi con un look punk androgino che lascia il segno.
6: Torna a Sanremo molte volte e vince in due occasioni: nel 1989 in coppia con Fausto Leali cantando Ti lascerò, e nel 1999 trionfando da solista con il brano Senza pietà. È nota per il suo stile eclettico, i look sempre originali e la voce stesa e potente. Negli anni 90 lavora anche come conduttrice in programmi di successo, tra cui il Festival di Sanremo del 1994 e Fantastico. Di Anna Oxa ascolteremo Donna con te, Ti lascerò con Fausto Leali e appunto Senza pietà. Buon ascolto a voi!

I prossimi brani in programma, Baby K con la Tuca Macarena. Segue Emma, mi parli piano. Buon ascolto.

0: contento che si muore.
1: Ultima canzone prima della pubblicità, Fausto Papetti, Bossa for My Lady. Buon ascolto.

0: Jane Goodall had one last message for Canadians.
1: I'm inviting you to take part in Jane Goodall's Hike for Hope. With this hike, you're stepping into the natural world. Each step you take is a gentle reminder that each one of us matters. Each one of us has a role to play. Let's take action for the planet, and let's take it together. Thank you so much.
0: Sign up at hikeforhope.ca.
2: I'm DJ Cherry, and I'm going to K-pop your cherry. Yeah, that's more like it. Tune in to K-pop Your Cherry, Tuesdays from 1 to 2 for all things K-pop. From bubblegum to hip-hop, R&B to rock, ballads to indie, and everything in between. Only on 94.9 Radio Western with me, DJ Cherry.
3: Hey Western, my name's Olivia, and you're listening to 94.9 FM Radio Western.
4: Nell'angolo della cultura di oggi, la vita di Gioacchino Rossini.
5: Gioacchino Rossini, nato a Pesaro il 29 febbraio del 1792, veniva chiamato dagli ammiratori il Cigno di Pesaro. Musicò decine di opere liriche di ogni genere, dalle commedie alle tragedie. Era di semplici origini. Il padre era suonatore nella banda cittadina e nelle orchestre locali, mentre la madre era una cantante di discreta bravura che trasmise al figlio la passione del canto e della musica. Dopo la restaurazione del governo pontificio del Papa, il padre, sostenitore della rivoluzione francese, per sfuggire alla cattura, fu costretto a spostamenti fra Ravenna, Ferrara e Bologna, dove il giovane Rossini studiò canto come contralto e cantore all'Accademia Filarmonica e spinetta. La spinetta è una piccola tastiera di facile trasporto a corde pizzicate da dei piccoli plettri interni. A 14 anni, nel 1806, si iscrisse al liceo musicale bolognese, dove studiò intensamente composizione, appassionandosi alle pagine di Haydn e di Mozart. Ed è in questo periodo che si guadagna l'appellativo di tedeschino e scrive la sua prima opera Demetrio e Polibio. Per Rossini l'esordio ufficiale sulle scene avviene nel 1810 al Teatro San Moisè di Venezia con La cambiale di matrimonio, ed il successo ottenuto lo incoraggia a scrivere altre 37 opere nei successivi 9 anni. Opere che vengono rappresentate nei maggiori teatri italiani e nel resto del mondo. La vita di Rossini, scritta dal famosissimo scrittore Stendhal, suo principale biografo, quando il compositore aveva solo 32 anni, ci dà la misura del livello di fama raggiunto dal compositore. Fra le opere che ebbero maggior successo e che ancora oggi vengono rappresentate nei teatri di tutto il mondo, ricordiamo Il barbiere di Siviglia, con la celebre aria di Figaro. La Gazza Ladra,

0: Rossini, a 37 anni, all'apice del successo quale compositore di opere liriche, smise di scrivere musica profana dedicandosi allo Stabat Mater, musica sacra. Il successo di quest'ultimo lavoro regge il confronto con i risultati ottenuti nell'opera lirica, ma è anche l'inizio di lunghi anni di isolamento, durante i quali Rossini compone innumerevoli brani di musica da camera, sonate e composizioni per pianoforte, prima della sua morte avvenuta a Parigi il 13 novembre del 1868. I capolavori di Rossini sono stabilmente eseguiti nel repertorio di tutte le orchestre del mondo e vengono rappresentate dai maggiori teatri lirici. A Pesaro viene organizzato annualmente il Rossini Opera Festival e da varie parti del mondo giungono appassionati per ascoltare le opere del maestro. Aggiungo un piccolo aneddoto su questo grande autore. È noto che fosse un buon gustaio, espertissimo di cucina e amico di celebri cuochi. A casa sua si intrattenevano ospiti da tutta Europa, entusiasti delle sue sontuose cene. A Pesaro la sua casa è luogo per visite turistiche e se farete un viaggio da quelle parti vi consiglio senz'altro ad andarci.
1: E adesso ascoltiamo due delle composizioni più famose e più belle di Rossini. La prima è la famosissima aria Largo al Factotum dal Barbiere di Siviglia e la seconda è tratta dall'ouverture dell'opera La Gazza Ladra. Buon ascolto!

barbiere di qualità, di qualità. Tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, tutto mi vogliono, buona parrucca,

sono bravissimi, sono come palle, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avrò un figlio bravo, bravissimo, un figlio bravo, bravissimo, a tutto uno, a tutto uno, a tutto uno, non lo garantisco.

I prossimi brani sono Le ragazze cantano Clara e San Giovanni, Quanto forte ti pensavo canta Madame e Fred De Palma con Ragazzino. Buon ascolto!

E adesso è l'ora della sigla finale, sigla che vi ricordiamo è stata composta appositamente per il nostro programma Fantasia Musicale Italiana. Ascoltiamola.

0: ed è permesso.
1: Ed anche per oggi è giunto il momento di salutarci. Speriamo che i brani di oggi siano stati di vostro gradimento.
2: Fantasia Musicale Italiana, programma domenicale dove si ascolta la più bella musica italiana di ieri e di oggi.
1: A risentirci domenica prossima. Ciao! Ciao.